uno dei brani più belli di tutta la grandiosa produzione artistica del genio di Albany, ossia Ray Charles, è Come Back, versione di un brano scritto dal pianista Walter Davis nel lontano 1940, che si intitolava Come Back Baby. Di fatto, tutte le centinaia di bellissime versioni che si conoscono si rifanno all'incisione di Ray Charles, datata 1954, che per la cronaca era il lato B del famosissimo 45 giri I Got a Woman, cavallo di battaglia del nostro amatissimo Uncle Ray. La canzone è uno slow blues struggente ed ogni versione registrata ha un qualcosa che rende particolare il brano. Voglio citarvi alcuni artisti che hanno tributato il loro omaggio a questo bluesettone immortale. Ed è un elenco solo parziale: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Jorma Kaukonen, Love Sculpture, Johnny Winter, e mi fermo qui. Io ho deciso di farvi ascoltare Come Back Baby, interpretata da Eric Clapton. La traccia in cui possiamo apprezzare uno straordinario assolo di Mrs. Lohan è tratta dall'album Reptile del 2001, in cui figura il gotha dei session man di tutti i tempi, per quanto riguarda ovviamente il blues e dintorni. Pino Palladino e Nathan East al basso, Steve Gadd alla batteria, Billy Preston e Joe Sample alle tastiere, Doyle Bramall e Andy Perwetter-Lowe alle chitarre, Paulinho da Costa alle percussioni e Dulcis in fundo The Impressions ai cori, uno dei gruppi vocali più bravi e famosi di sempre, attivo, seppure con diversi cambiamenti di organico, sin dal 1958. Amici di LiveGate, Eric Clapton in Come Back Baby.

0: Yeah.
1: I'll just go, I go like this.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni disabile trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
0: Giornale Radio News.
1: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma, indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni, la famiglia era seguita dai servizi sociali.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma, che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea. Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
4: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
5: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
4: Il mare fuori dalla calca costana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza, sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lo Sport e Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
6: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
7: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
6: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20.45 l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
8: Splash. Gulp.
9: Fumetti in TV.
10: Fumetti in TV.
1: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
11: E l'ultimo chiuda la porta!
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it meow da Simona Mattioli.

the same. Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Oggi vi svelerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire, poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti e non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma:

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

0: è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Mergery Maranca. Natalia Ginzburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.
1: Vuoi

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto. The summer.

abbastanza compresa fra me e l'universo il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Esce nell'estate del 1991 il brano Raput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

0: solai.
1: No, dai, basta così.
2: Stamattina mi sono alzato.
3: Il gruppo britannico pop rock e new wave dei The Beloved incontra il grande successo con il brano Sweet Harmony, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow, che canta la sua hit mondiale Infama e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

E state ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei più grandi rocker italiani, Edoardo Bennato, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza nelle classifiche europee ai primi posti, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo allora la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ.

Ultimo brano in scaletta e finisce anche questa undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai Mi Carigno, il mio singolo dell'estate 2020 inserito anche nel mio nuovo album Mirame. Vi invito ad andare a vedere il mio videoclip ufficiale su YouTube oppure a visitare il mio sito www.katiusharuiz.com. Grazie per l'ascolto e un arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super starter di puntata, e voglio sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7-5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini. Senza di lei sì che non avremmo la RAM 7-5, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

Il titolo era Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna,

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti era stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rockwave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati, anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire.

0: Arcade, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà.
0: Rock Wave, l'onda del rock.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England,

Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds. Sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast. Every time.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso, come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedder con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: I've seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with no shoes.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle Rocket, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Tartar Caro, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Hawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Hawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei J-Hawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga, famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

caccia italiano abbatte un drone sulla Lituania, territorio NATO. Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, ma Zelensky chiede garanzie. Lo scontro sull'intelligenza artificiale, Stati Uniti e Cina contro gli allarmismi. Verso un consiglio di sicurezza dell'ONU, Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo. La legge elettorale, oggi il voto finale in Senato, poi il testo tornerà alla Camera per la terza lettura. Giovedì scade la proroga dello sconto sul diesel. I funerali di Stato di Emma Bonino, la storica leader radicale morta a 78 anni, Mattarella e Meloni alle esequie previste nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Bufera su Gaza, il docufilm su Gaza premiato a Venezia. Dopo l'attacco di Ben-Gvir contro i due registi israeliani interviene anche Netanyahu. Sono antisemiti, l'IDF li mette sotto inchiesta. Allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, ancora disagio all'aeroporto Fontana Rossa di Catania per l'attività vulcanica, voli sospesi fino alle 14.30. Poi c'è il calcio, la Serie A, l'Inter che vince e rimonta San Siro per 5-3, la Roma che batte 2-0 il Torino, Como Parma finisce 2-1, sabato la sfida in vetta tra giallorossi e nerazzurri, stasera la Coppa Italia. Emmy Awards, la serie Wild Horse Bay ha dominato la serata conquistando 14 premi, seguono The

Caccia italiani abbattono un drone che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, accertamenti in corso sulla provenienza. Una fregata russa intanto lancia due bengala e sfiora un elicottero danese. Le tensioni mediorientali spingono il prezzo del petrolio, nuovi rialzi per benzina e gasolio, giovedì scade lo sconto sulle accise, governo a caccia delle risorse per le nuove misure. La legge elettorale, l'Aula del Senato dà il via libera con 113 sì, 71 no e due astenuti, ora il testo passa alla Camera per la terza lettura. Simulazione di voto U-Trend per Sky TG24, con i sondaggi attuali Vannacci sarebbe decisivo per far scattare il premio di maggioranza a favore del centrodestra. L'ultimo saluto a Emma Bonino, il Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, alla cerimonia presenti istituzioni e cittadini. I medici di famiglia scioperano oggi e domani contro l'accordo con il governo sulle case di comunità. Non aderisce alla protesta la principale sigla dei medici di base. Emmy Awards, la serie TV Widows Bay, domina con 14 premi, seguono The Pitt con 7 statuette e Pluribus con 6, il discorso di Michael J. Fox commuove la platea. Poi c'è la Serie A, è già in testa tra Inter e Roma, i nerazzurri vincono 5-3 contro l'Udinese, la Roma batte il Torino, domani torna l'Europa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Ciao, come ti chiami?
31: Mi chiamo Bob Flubber!
30: Bene, che fai?
31: Sono in artiglieria!
30: Grazie, Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
31: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
32: Radio Web Base. Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
33: Zona Remix, in studio A.
34: Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi vi farò fare un bellissimo viaggio attraverso la musica. Andiamo ad iniziare con Catman, il singolo di lancio di 1990, progetto di Achille Lauro, con il quale l'artista romano ha reso omaggio agli anni 90. Scatman è ispirato a Scatman World, la hit di Scatman John che conquistò le classifiche di tutto il mondo nel 1995.

Alan Walker, diventato noto per il suo brano Faded del 2015, che ottenne la certificazione diamante in Germania e certificazioni multiplatino in oltre 10 paesi, è uscito con un'altra sorpresa chiamata The Drum. Ha pubblicato questo brano insieme a Christine Carpenter. La traccia ha già raggiunto 1,5 milioni di riproduzioni nei primi 4 giorni dall'uscita.

e dopo Alla Walker con The Drum troviamo Ana Mena. Torna con il singolo Mezzanotte, una delle star più amate in Spagna, da oltre 5 milioni di ascolti mensili su Spotify e 36 dischi di platino. Il successo di Ana Mena non si arresta più. La cantante spagnola, principessa dell'estate italiana ormai da 5 anni a questa parte, dopo due singoli con Fred De Palma e altrettanti con Rocco Hunter, tormentoni che le hanno permesso di arrivare sul palco di Sanremo del 2022, ora ha scelto di camminare sulle proprie gambe con questo brano. Ascoltiamo Ana Mena, Mezzanotte.

Movimento Lento, singolo della cantante italiana Annalisa, pubblicato a maggio del 2021 come secondo estratto da Nuda 10. La versione pubblicata come singolo differisce da quella contenuta nell'album per via della partecipazione vocale del cantante Federico Rossi, quella che poi oggi noi ascoltiamo in versione remix. Annalisa e Federico avevano già precedentemente lavorato quando Rossi era ancora componente

Il 14 maggio del 96 uscì Così com'è, album degli Articolo 31, che grazie a Tranky Funky fece raggiungere il successo a J-Ax e DJ Jad. Il singolo divenne un vero e proprio tormentone estivo con le sue 25.000 copie vendute e conquistò immediatamente il disco d'oro. Con Così com'è abbiamo assistito all'esplosione del duo, tant'è che l'album vendette la bellezza di 600.000 copie. E allora...

Ora ascoltiamo Più che puoi, brano cantato da Eros Ramazzotti, che ne è anche autore insieme ad Elio Cogliati, e Cher per il testo. In questa canzone il cantante romano viene affiancato dall'attrice e cantante Cher. Raggiungerà il 20° posto in classifica nel 2001 e sarà inserito nella Greatest di Ramazzotti del 2007.

E dopo Cher e Eros Ramazzotti troviamo Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati del recente panorama italiano. Molti suoi successi sono dovuti a partecipazioni al Festival di Sanremo e ai testive come Monetine e La Paranza. Oggi ascoltiamo Salirò, contenuto nel suo quinto album 1-2. Con questo brano partecipò al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big.

Dopo 4 anni di pausa, i DNSI di John Jonas sono tornati con un nuovo singolo. Il brano si intitola Move ed è un invito a ballare e a lasciarsi andare, come canta lo stesso Joe. Tutto quello che sto cercando di fare è farti alzare da quella sedia e farti muovere. E allora non resta che ballare insieme a Move, i DNSI.

inarrestabile Elodie. Dopo il successo del brano Bagno a mezzanotte, sia nelle chart e sia nelle rotazioni radiofoniche, con tanto di pretestuose polemiche sul video sexy, eccola con il nuovo singolo Tribale. La cantante torna a stupire con una canzone destinata a scalare le classifiche e diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una carriera in ascesa che la cantante romana classe 90 ha saputo costruirsi passo dopo passo, trasformandosi di volta in volta senza mai sbagliare un colpo. Una trasformazione presente sia nelle canzoni sia nello stile, sempre impeccabile e al passo con lo spirito del tempo. Elodie Tribale.

0: Zona Remix in studio Anto. Zona Remix in studio Anto.
1: Ed ora ascoltiamo Do You Know, conosciuto sul mercato di lingua spagnola con il titolo Dimelo, il brano del cantante spagnolo Enrique Iglesias, estratto come primo singolo dall'album Insomniac del 2007.

30 anni di carriera valgono bene una grande festa, anzi grandissima direi. Gigi D'Alessio l'ha organizzata a Napoli, in piazza del Plebiscito, con tutti i suoi fan. Il titolo? Uno come te, 30 anni insieme, concerto evento che celebra tanti anni di successo del cantautore e non solo. Noi oggi lo ascoltiamo con Amore mio, Gigi D'Alessio.

Di D'Alessio, con amore mio, ascoltiamo Super Cafoni. Omaggio a uno dei tormentoni più famosi degli anni 90. Racconta un'emotiva festività che abbraccia e interseca più stili, la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese del Pagante, creano questo mix perfetto per essere ballato.

0: ci pensa. E no, e ridi.
1: Sei solo tu.
2: Sei solo tu, singolo del cantante italiano Neck, pubblicato a maggio del 2002, come primo estratto dal settimo album in studio Le cose da difendere. Venne poi tradotto in lingua spagnola con il titolo Tan solo tu, interpretato dallo stesso Neck e da Laura Pausini, quello che noi ascoltiamo in versione remix.

E dopo Tan Solo Tu di Neck Laura Pausini ascoltiamo Xanadu, singolo della cantante Olivia Newton-John e del gruppo Electric Light Orchestra, pubblicato nel 1980 ed estratto dall'album Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film.

Darti un beso, uno dei brani evergreen di Prince Royce, uscito nel 2013. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, è uno dei videoclip bachata più amato di sempre. Il brano è contenuto anche nella raccolta So El Mismo del 2013.

Venus, una canzone del gruppo musicale olandese Shocking Blue, pubblicato nel 69 come estratto dall'album Hey Home. Gli Shocking Blue erano un gruppo rock psicadelico, sono stati il primo e forse l'unico gruppo olandese a raggiungere la vetta delle classifiche americane. La loro Venus arrivò al primo posto anche in mezzo mondo, compresa l'Italia, diventando in breve tempo un classico della musica pop.

Ora ascoltiamo Joyeux Taxi, brano pop inciso nell'87 dalla cantante francese Vanessa Paradise, all'epoca 14enne. Per Vanessa questo brano rappresentò il secondo singolo. Il testo parla di un tassista di nome John che durante le sue notti lavorative per le strade di Parigi intrattiene i clienti con dell'ottima musica, ricreando nell'abitacolo le atmosfere sonore di molti locali notturni della stessa città.

0: piace alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
1: Eccoci qua, io sono Roberta Calce e questo è il nostro appuntamento di My Chanson Air. Come ogni puntata, noi adesso vi faremo conoscere quattro artisti indipendenti e non solo. E ovviamente, come sempre, il nostro appuntamento con la Remember. Subito è Malena con Feeling Baby.

Sapete che ad agosto di quest'anno è diventata virale una bufala sui social che annunciava 7 secondi di assenza di gravità sulla Terra a causa di, diciamo, un allineamento planetario durante l'eclissi solare. Ovviamente la fisica non si è presa una pausa e la gravità è rimasta esattamente la stessa, senza nessuna preoccupazione. Andiamo avanti con la musica, bando le ciance. Antonella Dim, Fuoco, Lento.

Sapevate che l'essere umano condivide circa il 50% del proprio DNA con le banane? Sebbene l'aspetto sia decisamente diverso, a livello cellulare, molte delle funzioni biologiche di base, come la divisione cellulare e la replicazione del materiale genetico, funzionano nello stesso identico modo. Ma guardate, è incredibile! Shoot! Ovvero Shoot Me DJ, lui è Nick Simon. Shoot.

Mansion. Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chanson Air? Facile! Basta mandare il tuo brano a questo indirizzo direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Massimiliano Barresi, Masba, in arte Masba. Il brano è Felice.

0: E adesso facciamolo, questo nostro bel tuffo nel passato. Arriva la Remember Yesterday oggi per voi. His Dream con More Than Words.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, il tempo vola, veramente è il caso di dirlo anche per oggi, quindi My Chanson Air vi saluta, vi do appuntamento però alla prossima settimana. Roberta Calce e come sempre vi invita a non dimenticarvi mai di sorridere. Bye bye.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente non solo è rimasto

I'm going to go to the party with you.

Cioè, gli italiani abbattono droni in Lituania. Il ministro Crosetto a Sky TG24 dice probabile fosse russo. L'Occidente non sta facendo molto sulla guerra ibrida. Le tensioni medio orientali spingono il prezzo del petrolio. Nuovi rialzi per benzina e gasolio. Giovedì scade lo sconto sulle accise. Governo a caccia delle risorse per le nuove misure. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. C'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. Anche Madrid estende la misura. Legge elettorale, all'aula del Senato dà il via libera con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Ora il testo passa alla Camera per la terza lettura. Simulazioni di voto U-Trend per Sky TG24 con i sondaggi attuali Vannacci sarebbe decisivo per far scattare il premio di maggioranza a favore del centrodestra. Tredicenne molestata in un mini market a Torino, il riesame sostituisce l'obbligo di firma con la custodia cautelare in carcere per il 42enne accusato della violenza. Ultimo saluto a Emma Bonino, celebrati in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, alla cerimonia presenti istituzioni e cittadini. Serie A è già un testa a testa tra Inter e Roma, i nerazzurri vincono 5-3 contro l'Udinese, la Roma batte il Torino, domani torna l'Europa League su Sky.

il gemello di Woodstock sulla costa ovest. Nel 69 la navicella hippie torna sulla terra. Rock Stories, episodio 2, la vera fine di un sogno americano.

4 morti, svariate migliaia di dollari di danni, centinaia di persone ferite anche gravi e 4 bambini nati sul posto. Se pensate che possa essere un titolo da cronaca nera o roba simile, beh, sappiate che è il bilancio fatto alla fine di un concerto.

Nell'aria c'era ancora voglia di divertirsi, di avere un nuovo grande raduno. I Rolling Stones stanno per concludere il loro tour americano e decidono di prendere la palla al balzo. Organizzano quindi anche loro un enorme concerto gratuito, ma dal lato opposto d'America. A Kind of Woodstock West, una specie di Woodstock dell'Ovest. Così venne soprannominato il grande evento organizzato all'Altamont Raceway Park, situato in California, nella contea di Alameda, ad un'oretta e mezza di macchina dalla Oracle Arena, fino al 2019 la casa dei campioni NBA dei Golden State Warriors tra le cittadine di Livermore e Tracy. Tra gli organizzatori di questa follia sulla costa ovest c'era anche Michael Lang, mente malvagia e creatore del festival originale che ci ha lasciato pochi giorni fa, e come per il suo fratello maggiore anche qua non mancarono certo i problemi organizzativi. La leggenda narra che agli Stones in realtà non importasse un granché di tenere un concerto in stile Woodstock, ma che lo vollero gratuito solo perché furono accusati di aver messo un costo esagerato per i biglietti delle altre date. Ma l'assonanza è presto fatta. All'aperto, gratuito, con tanti gruppi ad alternarsi. Ah, e nel 1969, un dettaglio non da poco. La logistica fu talmente caotica che a due giorni dall'evento nemmeno si sapeva dove si sarebbero svolti i concerti. Inizialmente si era pensato di farlo a San Francisco, ma ehi, non vogliamo capelloni e casini nella nostra città. E come biasimarli, visto cosa era successo pochi mesi prima dall'altra parte del paese, non credo che l'amministrazione pubblica della città della nebbia fosse tanto entusiasta di trovarsi migliaia e migliaia di macchine, ragazzi e furgoncini che ostruivano tutte le strade. E poi gli organizzatori avevano pensato al Golden Gate Park, un parco di San Francisco enorme, centralissimo e sempre pieno di turisti. Insomma, che qualcuno gli potesse dire picche, c'era anche un minimo da aspettarselo. Si cambia dunque location e si sceglie di andare dall'altra parte della baia, direzione autodromo di Altamont. Certo, spostate voi baracche e burattini dall'altra parte della contea e in due giorni scarsi fate trovare backstage, palco e platea tutto montato e pronto per lo show. Già, il palco, troppo approssimativo e sottodimensionato per un evento simile. Talmente era basso che fu continuamente invaso dal pubblico durante tutta la giornata di concerti e addirittura anche Marty Balin, voce dei Jefferson Airplane, insieme a Grace Slick, fu buttato giù durante la loro esibizione. Non si era pensato praticamente a niente dal punto di vista logistico, neanche dove sarebbero arrivati gli artisti, ma in particolar modo. Qual è l'aspetto dove sicuramente non si è imparato la lezione dall'altro festival? Ovviamente sulla sicurezza del pubblico. E non vale la storia dell'altra volta, è andato tutto bene, è stato un caso e senza dubbio anche Lang lo sapeva bene. Ed è proprio su questo punto che invece stavolta niente andrà bene. Vengono ingaggiati Sonny Burger e gli Hells Angels per tenere a bada la folla. Decisione peggiore dell'anno. Un gruppo di motociclisti, molto violenti, sempre alterati e visibilmente non all'altezza. Non ci volle molto per arrivare ai primi scontri, ai primi feriti e a polvere posata anche a ben 4 morti. Basti pensare che chi doveva garantire l'ordine usava le stecche da biliardo a mo' di manganello, non ci vuole molta immaginazione per il finale. Ad ogni modo, non sappiamo bene come, il 6 dicembre si tiene il festival, ma la musica purtroppo sarà solo un dettaglio della giornata. Santana con il gruppo di Woodstock sale sul palco intorno alle ore 13 e dopo appena poche canzoni dovrà sospendere l'esibizione a causa dei tafferugli creati e fomentati da quei motociclisti così folli. Tocca poi ai Jefferson Airplane e anche lo stesso Balin sperimenterà personalmente la furia degli angeli dell'inferno. Perché? Perché accusò i bikers al microfono di essere troppo violenti col pubblico. Troppe tensioni, troppe per andare avanti. Tanto che il turno sul palco sembra quasi una chiamata alle armi, non diventa più un momento di intimità col pubblico che ti acclama e canta le tue canzoni, ma un modo per non far degenerare ulteriormente una situazione già impossibile ed impensabile. Si alternano dunque i Flying Burrito Brothers delle icone country Chris Hillman e Graham Parsons con il supergruppo di David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash, anche loro reduci dalla bella copia del festival del 1969. Sì, sì, c'è anche Neil Young. Main event ovviamente Rolling Stones, della premiata ditta Jagger Richards, ma come ho detto la musica purtroppo non è rilevante. In tutta la giornata, vista la situazione, i gruppi che suonavano erano forse la cosa più impopolare che c'era nel circuito di Altamont. Era come suonare in mezzo a una guerriglia urbana, non è proprio una situazione che mette a proprio agio.
La set list è ovviamente la più lunga della giornata, dato che si trattava del concerto principale, ma il copione non

cambia. Gli scontri si fanno sempre più aspri, anche se Jagger stesso cercherà di mettere a tacere le tensioni dal microfono quasi senza il minimo successo. Ed è durante Under My Thumb che avviene l'episodio, con la E maiuscola. L'epilogo peggiore in un evento divenuto semplicemente folle. Meredith Hunter era un giovane californiano di 18 anni appena che ebbe la malsana idea di andare, come le altre 300.000 persone, al concerto gratuito di Altamont. Per fare l'avvocato del diavolo si può dire che il ragazzo non era troppo lucido. Diciamo che è il 1969 che l'utilizzo di droghe e oppiacei sia stato un minimo sdoganato, senza autorizzazione ovviamente. Se aggiungiamo poi il fatto che pare che con sé avesse anche una pistola, potete tranquillamente immaginarvi il resto. Cerca di salire sul palco degli Stones, ma viene rimandato in mezzo alla platea con i poco ortodossi metodi degli Angels. Meredith ci riprova una seconda volta, facendo stavolta intravedere la pistola che ha in mano. E sarà proprio questo gesto, interpretato come una provocazione, che ne provocherà la morte per accoltellamento. Il boia risponde al nome di Alan Passaro, un biker quasi coetaneo della vittima, che però poi venne assolto in quanto gli fu riconosciuta l'autodifesa. E pensare che poteva essere anche un evento musicale di assoluto rilievo, dato che gli Stones suonarono anche la famosissima e ancora inedita Brown Sugar, poi inserita in Sticky Fingers del 71. Ma niente. L'alter ego di Woodstock è divenuto il cimitero di Meredith Hunter e di altre tre persone, luogo di violenze inaudite ed ingiustificate. We're splitting, man, if those cats don't stop beating everybody up inside. I want them out of the way, man. L'Altamont Free Concert passerà alla storia, ma dal lato sbagliato. Una tragedia da cronaca nera che incarnerà anche la fine violentissima del decennio delle good vibes degli hippie. E forse non poteva che finire così. Con una gelida doccia di realtà per far capire a tutti che forse Peace and Love è solo un mondo fantastico che non può avere concretezza nel mondo reale. La fine dell'illusione viene anche chiamata così. È stato detto più volte che il rock è morto. In questo caso il movimento sociale che gli faceva volentieri da sfondo è morto. Prima alla fine della Summer of Love, poi all'indomani di Woodstock. Ma forse la vera fine, nel modo peggiore possibile, si è avuta quando si è spento l'ultimo amplificatore e l'ultimo riflettore nella notte del 6 dicembre 1969.

planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Taj Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Taj Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi, Taj Mahal a Me and Blues.

0: you put the whammy on me.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dimes sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dimes.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Roaring Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

Sarah Seth Jordan, nata nel dicembre del 1962 ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rubber Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il Live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023 ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seth Jordan qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Papa.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Coritore Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza a un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Coritore e Friends, qui a Me and Blues.

un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentor e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi McDonald, sempre Mean Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. It took me a long time.

Sempre in tema di blues, che viene dalle traduzioni, parliamo della Back Tracks Blues Band, che proviene dalla regione di Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Back Tracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker, questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Joe Bonamassa, oltre ad essere un grande chitarrista, ha una grandissima capacità di lavorare, sia dal punto di vista organizzativo che sul palco. Bonamassa è in grado di tenere concerti altamente tecnici e intensi, senza pause, per 2-3 ore. Per questo motivo quasi mai c'è un gruppo che fa da spalla. Uno dei chitarristi più prolifici in circolazione, che pubblica nuovi album quasi uno all'anno. Gli mancava l'attività di produttore, che sta andando veramente alla grande. A Londra ha suonato spesso la Royal Albert Hall, realizzando dei live storici. Da uno di questi ho scelto per voi questa Stop. Joe Bonamassa, qui a Me and Blues.

0: you and good evening, London! Good evening, thank you very much. Mr. Eric Clapton is going to come out and play and sing with us.
1: Nothing But the Blues è un documentario del 1995 che racconta il viaggio musicale di Eric Clapton verso la musica che ama, il blues. Scorsese è stato uno dei produttori esecutivi. Il film presenta esibizioni dal vivo di standard blues, riprese video storiche di musicisti blues di varie generazioni. Eric Clapton parla anche con Martin Scorsese del suo viaggio musicale personale e di come le leggende del blues del passato abbiano influenzato il suo stile e il suo approccio alla musica. Have You Ever Loved a Woman è un brano forse del suo più importante ispiratore, Freddie King. Qui per voi Eric Clapton, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.